0: Who's there?
1: Chi è là?
0: God is there.
1: Dio è là.
0: He's always there, right by your side.
1: È sempre là vicino al vostro fianco.
0: He never leaves us.
1: Non ci lascia mai.
0: He never forsakes us.
1: Non ci abbandona mai.
0: And whenever we have a problem,
1: e ogni volta che abbiamo un problema,
0: he's right there to meet us at the point of our need.
1: È proprio là per incontrarci nel nostro momento di bisogno.
0: For God is able.
1: Perché Dio è in grado.
0: He's a mighty God.
1: È un grande Dio.
0: A mighty God.
1: Grande Dio.
0: A mighty God.
2: Héros et merveilles, une série qui vous entraîne dans un univers où l'imagination rencontre le courage. Chaque histoire révèle qu'un héros n'est pas seulement celui qui possède une grande force, mais aussi celui qui sait garder espoir, aider les autres et croire en l'impossible. Héros et merveilles, sur VM, avec Valérie.